0: Mi par col Gildemorio si diverta, d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ancora, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni,
0: mancava questo inverno.

0: che il diavolo le ha detto qualche cosa.
1: Che domanda? Perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato il corpo.
1: Comandate i congiunti, i parenti,

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarrargli del pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in cosenza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a bere. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Don Malvina.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca lei venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacqui.
1: Ed ella?
0: Segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte.
2: In cammino cala la tesa,

0: senti un po'? Ma se tu dico...
1: Non mi toccare.
0: Perché?
1: Perché mi chiedi? Perfida! Il tutto sopportar dovrei. Tu la mani, infedele!
0: Ma no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi, dire le mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia? Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se colpa io non ho...

0: Guarda un po' come seppe questa striga sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Siamo preparato tutto alla gran festa.
2: Masetto, Masetto, udi la voce da buon suo cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, bricocella. Hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto. Via che

0: sposa delle mezzose ragazze, rinfrescatevi dei giovanotti. Volerete far mezzo le pazze, volerete scherzare e ballare, scherzare e ballare. Il caffè, cioccolata,
1: balzellina, giudizio,
0: sorbetti,

0: Leporello.
1: Signore.
0: Vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di denari.
0: Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Purché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio,

Io che me sento sì esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno,

0: Orsù, cosa vorreste?
1: Odi. Veresti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io? No.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei domandonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e apri te, giudizio.
2: Bella mia voi,
0: vediamo che farà.
1: Oh, che imbroglio.

0: poverina, quanto mi dispiace.
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio?
0: Sempre.
1: Carissima.
0: Carissima, la burla mi dà gusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia Venere.
1: Son per voi tutta fuoco.
0: Io tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giuro a questa mano. Che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: Ehi, sei morto.
0: Oh, lumi.
2: Ehi.
0: Pur che la sorte

0: V'è gente alla finestra, sarà d'essa. Psst, psst. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi.
1: Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo è masetto.
2: Chi va là?
0: Non risponde. Animo, schioppa il muso.
2: Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto, appunto quello. E tu non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni Leporello,
0: servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone,
0: di quell'uomo senza onore.
1: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
2: Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle.
2: Bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione.

0: Zitto, lascia ch'io senta. Ottimamente, dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
1: Ah, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
0: Hai buone arme?
1: Cospetto.
0: Ovria questo moschetto.
1: E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta?
0: Oh, basta, certo. Or prendi.
2: Questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Ehi, soccorso! Ehi!
2: Tacio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano, mascalzone, ceppo da cani.
1: Ehi, la testa mia. Ehi, le spalle, il becco. Oh, Dio, Gerlina! Gerlina mia, soccorso!
3: Cos'hai stato?
1: L'inico scellerato mi ruppe l'ossa ai nervi!
3: Poveretta me! Chi?
1: Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui!
3: Crudel! Non te lo dissi io che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a guardare!

0: muovi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vieni di me qualcosa, purché tu mi provi.

0: Di molte facil lume s'avvicina mio ben, stianci qui ascosi finché da noi si scosti.
1: Ma che tegli, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo veder se il lume già lontano.
2: Oh, come da costei liberarmi!

pensa se mi sa di te che peste e prodigio di verità. Se mi salvo di te che peste e prodigio di verità.

0: Questa è buona, or lascia da cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio, Alfin vuole ch'io faccia un precipizio.
1: E adesso?
0: Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: O così non il conoscessi?
0: Com'è, birbo?
1: Ah, siete voi. Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor? Bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti leggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle e accadute mi son da che partisti ti dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donnesca, certo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. E vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole. Bella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Un maledetto.
0: Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!

0: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi.

0: Vendetta! Udiste? Io tremo!
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco!
0: Che pazzia! Ma vi pare? Oh, dei mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo! Par che senta! Che voglia parlar!
1: Or su vala! Oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signor! Ora... Oh, pittisco.